Ricordo le bacchine di cosa, così Mike, insomma, di Europa, and then I'll wash you. But go again, the name's Stuart, Golf Mike.